0: Grazie molte, tu convenirci.
1: Oh, prosì, racte, racte.
0: Tu convenirci, processo Gregora. Iace, milo spagnolo.

0: Ferdinando Josefa Prussa, sen riseo, os nacet vacet cedum.
1: Bonus jubilis vel.
0: Ah! Oh, cet cet dovetino!

parto o cajù. Tu mirai sì, se penso che orecce foca si nieco di crate, c'è sposi lota, ferma tre corso come un sol, o c'è sposi

0: c'è chi la c'è?
1: Posso ich per dico, come c'è
0: Ne.
1: E dici, protebe tolle mazzane, dei miei

0: triste fede d'oxi, dopo sì, testamento, dopo sì, agli escendiezzo un bilancio,
1: un bilancio, un bilancio, testamento,
0: salto e provere,
1: salto e provere, salto e provere,

0: de frati, pitite so si gesù. Batti gli isperchi, rafte rosu miet, batti dai e noi in gene gli estara.
1: E lo scelta!
0: Alle viste ne si starla, pite, se blasi mai gloi viec. Oia, uno globo, gif! Adoko, si lo vieca, che si vira mat, uji e as!

fecio, comedie di te. Sustante podobrem, abis nemos el zavolat. Schattes capesse da od epsalaiste Christinse tut of fotografie yet of vars podpis vi pornie racte dovolit a posta laiste mi percer tutto listino datum os nacet vis et cest yet of brave Ali et of sano in costem alis arinovim. Vite sotos namena,